manna mini manna. Non lo toro turmo male bebe. Un togno uno new. But the calico tomale, un togno rucchio. Nessa wana di. Non lo toc baric bariaro la kaji, un toro ma radio gora la bebe. Un jetu bejereca. Alabo katawada danyonu ehe. Me dawe yon wa rovlo na. Me dawa nyonu e nang chuna nyahatu bajage by